spettatori, amici del varietà, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma, venuto direttamente dal Cairo, la famosissima Lolita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego, Mario.

sono arrivato a Roma 20 anni fa. Sono qui per vivere, la mia vita, per mangiare, per rosso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio invitare tutti gli amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. È il mio nome, Otto di Catania. Sono arrivato 20